Trinidad di Mozambique, Chitichi, Jagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichupi.